0: De Zomer Top 500 bij Nostalgie Plus.
1: Nummer 284.
2: Folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero